tuo bhuti, vedano il sacrificio che io tocco, e che oggi per l'allarme si è lista a collo. Non daffna mole min col dia, di sahata sacrificio di sere no frule. Bihna hadbeta dinia fu salib, e bne Gesù Cristo sidna, e mia che esci salta al deiem ta deiem. Il mole macum, nel fo lub nal fu, nizahar il mole alla tana. Sewa usira ta sew, mole miser addis, alla ta deiem ti sta collo. Taia putagita salvazione tana, vedemo che l'imkien rodule kai. Interiet li salvazione tal bidem, e se fu loda ta salib, besnein, nibet, niptet, il meus, tohroj il hayam. Uladu, li rabahna min fu sijra, jintreba min fu loda ta salib, bihi fahru kubarti eklanjli. E muk il-dominazzjonijiet, jitredu u d-dimek il-setat, il-kol ferħana jifarruk jismawiet, ma s-serafini u l-awet tas-sema, finke ma taħħom il-qan jitolbuk jitifirtana, waqt li bil-qima intennulek għaddis, għaddis, għaddis, u li għalla tal-eżerċti, jismawiet u l-art minn li għabil gloria tijek, u zanna f-għolla tas-smawiet, virek minn ġej f-sem il-mulej, Osanna folle tasmawe. Addi sta seguint mulei in te laita gurdusia. Addi sa lecne sal buc dan l'offerti. Bel barca tal espiritu tia. Pesce si rualina. Il gisem uddem. Ta sidna Gesù Cristo. Limeta ken sejjenata biex mirrajħibad għal-ħobs. Rat il-ħajr, qasam, tali disċibli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.

N-am lovit, sta al Jesus sacramentat. Sunt al Miserul, te leben, al Spiritul Santu. Amen. Columbire cum fahre Santus mă sacrament. Arte Jesus Hanina. Sir Nalin, te smoget. Arte Jesus Mectis alt nate, cu bolu titin, cu se mei do flart. Slim alic, Maria, pe grație mă mi-am leimiec. Bercându-o stănisa, bercă frate gifte idisum. Gloria in misericordia del Divino Spirito Santo. Columbire cum fahre Santus mă sacrament. Ad Giusanina, sirna linti bis moit. Tate si smetis alt nato, che vuol dire che se mai da flart. Slima lic, Maria, be grazie, mă mi-am leimiec. Perché tu stai ne sambri che frate di fte idisum. Gloria in misericordia del Divino Spirito Santo. Columbire cum fahre Santus mă sacrament. Ad Giusanina, sirna linti bis moit. That this is meant to salt not to go to the summer of the flood. Say Malik, my name is Grazia, my name is Mek. There can be a sign of the flood of the day soon. Glory in the Messiah, the Ben Spirit of Santo. Columbia, come for her, Santos, my sacrament. Adjus Anina, say Malik, to this moment, that this is meant to salt not to go to the summer of the flood. Slima lik, Maria, be grazie, mă mi-am leimiec. Bergându să ne sambre, cu frate gifte idisum. Gloria in misericordia del Divino Spirito Santo. Sconte il fermat al Papa, misericordia nel lente, cu smovit. Tate si smenti saltato, cu frutin, cu se mei da flart. Slima lik, Maria, be grazie, mă mi-am leimiec. Bergându să ne sambre, cu frate gifte idisum. Gloria in the Holy Spirit of Santo. At the Om Leim Srechta Deim, Strum Vil Pace, Al Meitentana, At the Om Leim Srechta Deim, Strum Vil Pace, At the Om Leim Srechta Deim, Strum Vil Pace, Alla Tana Smatal Tana, Ehrezena Wafana, Gloria in the Holy Spirit of Santo, Kirk and the Buddha, Tadim Amen Maria Santissima, Orun Chiomna, Alikis ma et alptana, Gesù, tu le taline e tu gemme e palna. Il zutie, affinna da vidna, harissa min l'arto l'inferno. Il genere roh colla, specialmente a quando un zon, a linea tiec. Sud la loro misteri, tal fer. Metalangelo Gabriel, abbal di Sidna Maria, le calot con un malla. Dan un rosario in offro al missionari Maduare Dinia, o all'erwe, tal procatorio. Missione in alinti, che si muoviti. Tante si smenti saltnati, che col trin, che si mei da flart. Slima lik, Maria, be grazie, mă mi-am leimiec, bergându să ne sa, bergă frate gifte idisum. Slima lik, Maria, be grazie, mă mi-am leimiec, bergându să ne sa, bergă frate gifte idisum. Slima lik, Maria, be grazie, mă mi-am leimiec, bergându să ne sa, bergă frate gifte idisum. Slima lik, Maria, be grazie, mă mi-am leimiec, bergându să ne sa, bergă frate gifte idisum. Slima lik, Maria, be grazie, mă mi-am leimiec, bergându să ne sa, bergă frate gifte idisum. Slima lik, Maria, be grazie, mă mi-am leimiec, bergându să ne sa, bergă frate gifte idisum. Slima lik, Maria, be grazie, mă mi-am leimiec, bergându să ne sa, bergă frate gifte idisum. Slima lik, Maria, be grazie, mă mi-am leimiec, bergându să ne sa, bergă frate gifte idisum. Slima lik, Maria, be grazie, mă mi-am leimiec, bergându să ne sa, bergă frate gifte idisum. Slima lik, Maria, be grazie, mă mi-am leimiec, bergându să ne sa, bergă frate gifte idisum. Gloria in misericordia del Divino Spirito Santo. Maria Santissima, ora in Tiomna, alichisma e taltana, Gesù, tu le taline, le gurme e palna, il zutie, affinna da vidna, harissa min l'arto l'inferno, il genere roh colla, specialmente da clandom zon, talmina tiec, si drafettine misterium, in tal fer,
Mette Sidna Maria, Madre di Gesù, arriva da Santa Elisabetta. Il Signore è venuto in questo momento, a Gesù, in questo momento, e vuole dire in questo momento, a parlare. Sli Malik, Maria, vi grazie, mi amia, mi amia, mi amia, mi amia, mi amia, mi amia, mi amia, mi amia, mi amia, mi amia, mi amia, Bergen to stane sam, Bergen to stane sam, Bergen Slimalik Maria, vi grazie me mia mle imiak. Bergen to stane sam, Bergen to stane sam, Slimalik Maria, vi grazie me mia mle imiak. Bergen to stane sam, Bergen to stane sam, Slimalik Maria, vi grazie me mia mle imiak. Perché tu sei in San Marco, fratello di te, Gesù. Sli Malik, Maria, vi grazie, mi amia, mi amia. Perché tu sei in San Marco, fratello di te, Gesù. Sli Malik, Maria, vi grazie, mi amia, mi amia. Perché tu sei in San Marco, fratello di te, Gesù. Sli Malik, Maria, vi grazie, mi amia, mi amia. Bergen to stane sam, Bergen frade vi ftej di zon. Sli Malik, Maria, bil grazie me mlija mle imjak. Bergen to stane sam, Bergen frade vi ftej di zon. Sli Malik, Maria, bil grazie me mlija mle imjak. Bergen to stane sam, Bergen frade vi ftej di zon. Gloria in Messia, lele beno, in Spirito Santo. Maria Santissima, ora in Tiomina, Alikisma e Tartana, Gesù di Tulatarina, di Gurna Palna, Gesù di Afrina, dove è nata la Stamina Arta dell'Inferno, il generale Rocolla, specialmente da Vlandom Zonta, in Etiac, in considerare il mistero, in tal fer, metta sede nel suo Cristo, Tuilet, Filarta, Betlem, Sirna Lintus Moid, da desisme Gesalt che vuole dire in questo medio flirt. Sli Malik Maria, vi grazie, mi amia, mi amia, perché tu sei in San Berger, frate, vi ftei di Zoom. Sli Malik Maria, vi grazie, mi amia, mi amia, perché tu sei in San Berger, frate, vi ftei di Zoom. Sli Malik Maria, vi grazie, mi amia, mi amia, perché tu sei in San Berger, frate, vi ftei di Zoom. Sli Malik Maria, vi grazie, mi amia, mi amia. Perché tu stai in San Berger, frate, vi ftei di Zoom. Sli Malik Maria, vi grazie, mi amia, mi amia. Perché tu stai in San Berger, frate, vi ftei di Zoom. Sli Malik Maria, vi grazie, mi amia, mi amia. Perché tu stai in San Berger, frate, vi ftei di Zoom. Sli Malik Maria, vi grazie, mi amia, mi amia. Perché tu stai in San Berger, frate, vi ftei di Zoom. Sli Malik Maria, vi grazie, mi amia, mi amia. Perché tu stai in San Berger, frate, vi ftei di Zoom. Sli Malik Maria, vi grazie, mi amia, mi amia. Perché tu stai in San Berger, frate, vi ftei di Zoom. Sli Malik Maria, vi grazie, mi amia, mi amia. Perché tu sei in San Berger, frate, vi ftei di Zoom. Gloria al Messia, il Divino Spirito Santo. Maria Santissima, ora in Tiomina, Alex Matartana. Gesù, tu la tagliina, tu il mio palna, e Gesù ti ha affinato bidna. Alex, non mi narta all'inferno, il genere lo accolla, specialmente a quando mi sono tagliina, a te, considerato il rabo misterio. Mental fer, metta Sidna Maria o San Giuseppe, e presentau il benum Gesù fit tempio. Sirna l'intivis mawet, ta disis mentis altnatic, e volete l'intivis samed of lard. Sli Malik Maria, mi grazie, mi amia, mi amia, perché tu stai in San Berger, frate, vi ftei di Zoom. Sli Malik Maria, mi grazie, mi amia, mi amia, perché tu stai in San Berger, frate, vi ftei di Zoom. Sli Malik Maria, vi grazie, mi amia, mi amia,
Belki tutsunuz sen, belki fırladı bifte edizom. Slim Aleyk, Maria, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin Slim Aleyk, Maria, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin Slimalik Maria, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, bin grazie, Gloria, Messia, Lille, Ben, Spirito Santo, Maria Santissima, Urlintiomina, Alikisma et Alptana, Gesù, Tulla Talina, Le Tugurne, Nepalna, Orzutie, Afrinando Bid, Naharista, Minlarta, Infern, Ul Genere Rocolla, Spicia Menda, Clandom Zon, Tanina Tiek, Considerato l'Hamas Mysterium in Talfer, Meta Sidna Maria o San Giuseppe, Tilfu il Benom Gesù, O Arclitiem, Sabuch, Fit Tempio, e Disputa Madaturi. Sirna l'intris mawit. Ta' disis minċis għal-tnaħti ka' kultrin kus-samej da' flart. Slim Aleyk, Maria, bi grazzi mim li jomle jimjek. Berkan tussin nisan berki frotter kiftej jisu. Slim Aleyk, Maria, bi grazzi mim li jomle jimjek. Berkan tussin nisan berki frotter kiftej jisu. Slim Aleyk, Maria, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, Slim Aleyk, Maria, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, Slim Aleyk, Maria, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, Slim Aleyk, Maria, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, Slim Aleyk, Maria, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, Slim Aleyk, Maria, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, bi grazie, Gloria, Messia, Libero, Spirito Santo, Maria Santissima, Orolinti, Omna, Anix, Matartana, Gesù, tu le taline, le tue donne, Palma, oggi è Dio, Afrinando bidna, l'arte dell'inferno, il genere roccolla, specifando a un don tanni a tiec, salve divina, slima nix sultana, om tanhnina, heia hella vuota matana, slima nix le granai, tu lo sanno trofnadi, le te vali il ritnedo, la nix pu un offro di letto ad mo, eia me la avvocata tana, da wallina, da granenti, e tanhnina, orina, vale da naturalmente il Gesù, Frutti in birra che t'alluftie, cojanina, opie, ohelua, Virgio Maria, e t'lapalina a disamalla, Virgio Conni, senna, del Bene Cristo, scont il ferma tal Papa. Sirena l'intis, muoviet, tanto si smette saldate che vuoi trinco, se mai da flart. Slim Aleyk, Maria, vi grazie, mi amma, mi amma, perché tu sei nel sangue, perché frate il gift di Gesù. Gloria al Messia, Lille, Ben, Spirito Santo, alle ruette al Purgatorio, Messia, nell'intimus moed, tra desismenti saltnatic, e voluti in questa mela flart. Slim Aleyk, Maria, vi grazie, mi amma, mi amma, perché tu sei nel sangue, perché frate il gift di Gesù.
Atio mum leimus rehta deim, struma vi paci, almeit in tana, atio mum leimus rehta deim, struma vi paci, atio mum leimus rehta deim, struma vi paci, vejni abelit velit, slim alik mania bil grazie mum leim leimiak, bergantus tenis ambrege frater viftegisu, vejni abelit velit, Slim alik Maria, bil grazie mum leum leimiak. Bergantus tenis ambrege frater viftegisu. Vergine warat velit. Slim alik Maria, bil grazie mum leum leimiak. Bergantus tenis ambrege frater viftegisu. Gloria al Messir, lilleben ul Spirito Santo. Gloria al Messir, lilleben ul Spirito Santo. Gloria al Messir, lilleben ul Spirito Santo. Molei hnina, Christu hnina. Molei hnina, Christu usmana. Christu il-aqt tal-tana. Messir etern Alla. Iben Alla l-bdejt id-dinja. Spirtu qaddis Alla. Trinità qaddisa Alla wieħed. Mazza Marija, mazza Umm Alla. Mazza xebba ta' ġbejbiet. Omm ta' Kristu. Omm il-Knisja. Omm tal-ħnina. Omm tal-grazzja tal-Alla. Omm it-tama. Omm l-iżjed safja. Omm l-iżjed nadifa. Omm xebba. Om la teba, om li tisħuq l-imħabba, om tal-aġeb, om tal-parir it-tajjeb, om ta' min ħalaqna, om ta' min salvana, xebba kull lokal, xebba li tisħuq kull qima, xebba li tisħuq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba li hija marbuta ma' Alla, mera tal-dusija. Tron tal-erf, bidu tal-ferħtana, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tieba, warda mistika, torri ta' David, torri tal-avorju, dar tad-deb, arka tar-rab tal-ġida, beb tas-sema, kewba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-mitinbin, Faraċ tal-immigranti, faraċ tal-imniktin, ajnuna tal-insara, sultana tal-anġeli, sultana tal-patriarchi, sultana tal-profeti, sultana tal-apostli, sultana tal-martri, sultana tal-confessuri, sultana tal-vergini, sultana tal-qaddisin kollha, sultana innisla minar l-ewwel teba. Sultana intella s-sema bil-ruħu l-ġisem, Sultana tal-Rosarium Qaddes, Sultana tal-Familja, Sultana tal-Paċi. Għaruf talla li tneħħi nibet tad-dinja. Għaruf talla li tneħħi nibet tad-dinja. Għaruf talla li tneħħi nibet tad-dinja. Itlob għalina qaddisa Umm Alla, u Alla li liben il-waħdieni tiegħek, għalalna l-premju tal-ħajja ta' dejjem bil-mewt u l-qawmen tiegħu. Għatina nitolbuk li aħna unaħsbu l-misteri tal-Rosarium Qaddes tal-Verġni Marija, nimxu fuq kulma fijom u naqalow kulma jwedu. Bi Kristu sidna, t-letwa marijiet bġeħet li t-tiem li l-Madonna dimet mitfuna ġewa l-qabar. Slim għalik Marija, bi grazzi minn bjem lejmiek. Berkentu s-tennisa għandri kifrader biftej ġisu. Slim għalik Marija, bi grazzi minn bjem lejmiek. Berkentu s-tennisa għandri kifrader biftej ġisu. Slim għalik Marija, bi grazzi minn bjem lejmiek. Berkentu s-tennisa għandri kifrader biftej ġisu. O Marija, tħab id-dinja minn ar-teba. Senajdu t-talba li ġesu għalli l-Santa Ċetruda għalli r-wieħ tal-Burgatorju. Bisser etern, jenno frilek, id-dem, zil prezzjuż, tal-iben, divintijek, ġesu. Flimkien, mal-qoddes kollu, li jenaħt, mad-dinja kolla, illum. Għalli r-wieħ,
im Azza fil Purgatorio, wal mitim bin kolla fil Dinja, għal dawk f'darna stess u fil familji tagħna, ekkikun, ekkikun.